Ato anaju se ugina ha peja wo sawate e han bia pye wo dem ha e gari di aduma chede e kun krofo biso.

0: finisce e ti sa cavina me ne va.
1: Ciao voi, ciao voi. Noi assi da cao, hey, se vivi la mano, yeah.
0: Noi assi da cao, hey, se vivi la mano, yeah.
1: E non è,
0: vedi ma oh, e non sai a tu, a ti assi fu. E il suo vito, e il suo vito, e il suo vito.
1: I need ushers, I need ushers, I need ushers, oh.

Bem, bem, sani, kremi, bo. Ah, nyo mi yami de. Me di free ni mi fie panso. Bem, bem.